0: son uomo di pace, e duelli non fosse, non ho mensa.
1: Battervi, o dir subito, perché d'infedeltare nostri amanti sospettati capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
1: Saggi scherza, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei, solo sapere.

0: E se toccar con mano oggi vi fo che come l'altro sol non si può dar l'ore. Giochiamo?
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini e 1000 se volete. Parola, parolissima! E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.